0: Stato è nero.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
2: Ma Stato è nero.
0: Stato è nero.
1: Ma idemi io.
0: Nel dinne.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
1: Ma Stato è nero.
0: Stato è nero.
1: Idemi io.